0: Elamola, chicca, chicca,
1: parle e si ha tolto
2: allora piano. Così no.
0: Ben, ma papà. Senza vino se può giocare a mora
1: no,
0: non va questo ti
1: mi no
0: neanche a me
3: ma mica via bevesto cioè.
1: Ora ti che ti si sbaglia
0: ben tu sì no ti siamo di arrivare questa sera equipo del programma
4: Italiani del mondo
3: ciucchi o non ciucchi ciavo non ciavo sabo domenica non altri calo da drio
1: piovo tempesta freddo col sol
3: non altri capitemo.
1: Ah,
0: Opa là, è così, sì, va bene. Tanto che siamo di arrivare, mi sono Edgar Locatelli Marostica. Questo qua è Luciano Girardi, benvenuti. Bartoldetto e noi altri in cui avevamo da un bel programma per presentarvi, è vero? Va bene, il nostro programma è Dio Sverdera adesso. E noi altri dentro del nostro programma di cui avevamo parecchia. De Bessona dette col prete gentile del libro del frate Rovilio Costa e di Arlindo Battistel, Storie Frottole, che va a far de belle preghiere. Avevamo Onorio Tonial che parla del patrimonio culturale che ha fatto un poema. Gavemo de parlare che gavemo i giorni 17 a 20 di novembre e il riconoscimento del nostro italiano come lingua a Foz do Iguaçu Paraná. Tusi, pensei che sora ben della nostra allegressa. E l'italiano le dio tornarsi lingua del Brasil. Ecco, la seconda lingua più parlata del Brasil è il nostro italiano.
1: Che mettiamo?
0: Gavaremo anche proverbi.
1: La verità dita in poche parole con Bartoldetto insieme.
0: Ecco, e anche per parlare sora l'incontro dei diffusori dell'italiano, Fifo.
1: Se comunicatore di radio, anche.
0: Che è Cassiano Tomasi. Nostro compagno di radio e le di organizzare a Marau e l'incontro di questi diffusori giorno 15 e 16 di novembre e lei con lui che avremo diverse frottolette ancora mi avvero benvenuti
1: bella fatica Marosti che è un programma tanto diverso con tante sonate frottolette informazione ma più che sia la cultura la parte culturale del nostro programma bisogna portare avanti e vu nona pupà mamma e tosa te anche bisogna che Valtris cominci a parlare di più a capire di più a domandare di delle parole del nostro italiano. Mi avvera che sei cosita?
0: Proprio cosita.
1: Va bene.
0: Avevo idea che sei ora di sversi il nostro programma con che? Du belle sonadete!
1: Gruppo Il Canfin d'Italia canta Angelina e anche Gira l'amore con Gruppo Ricordi. Da che paia!

cari, il programma italiano del mondo mi piace perché gli fa rincurare sempre qualcosa persa e fa rivivere la nostra cultura.

0: Santa Filomena adesso vien tempesta.
1: Ci manca solo ai pedotti sua testa.
0: Porette nostre donne, le braghe tacconate.
1: Ormai non è più l'obe di quando le stai comprate.
0: Un tocco d'esta braga alla donna taglia raso.
1: Fatto un fazzoletto per

0: E il tuo amorose due volte a settimana,
1: per spalagnar la sera in casa di sua mamma.
0: A sera quando dorme e lecca sul cuscino,
1: si sogna con la maniera del polente scuderino.
0: I baruffa drio il governo e fa sentirsi in piazza,
1: 3-4 de bestemmie la rabbia la che passa.
0: Pieni de pensieri

0: Noi maledisce Mussolini, verso FNIA saluti a tutti quanti, se non l'avete fatta scusate questi ignoranti, scusate questi ignoranti se non l'avete fatta, adesso demo via saluti a tutti quanti.
1: Così tassi che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
2: tra gli anni del mondo.
3: Otto e tusi,
4: frottolo e pianco e frottolo, di qua della Sciantina, Bartol.
1: Talian patrimonio culturale, talian registra, onorio toniale il maestro che tutti quanti che vuol ben, un maestro de tanti anni, de tanto conoscimento, de tanta cultura, de tanto mantenere, de amore alla cultura italiana, de amore alla lingua, de amore alle persone e al prossimo, un esempio de uomo, mia vera, che l'è Onorio Tonial de Erechim, qua de Rio Grande del Sul, e scrive Talian, patrimonio culturale. E allora con le iniziali di questo titolo è il Fai Campetti. Talian è un nome registra a onorare il bravo immigrante, le venisto da Italia distante, i suoi costumi, virtù e cultura, adesso la lingua minoritaria, nominata bella e centenaria, parole dei nostri antenati, a mostrar la sua struttura, tanti bei libri di letteratura, regole fisse in tea grammatica, i recursi di informatica, muovendo pura emozione, omenaio alle belle canzoni, novità dei bravi locutori, e diffonde il nostro italian, oriundi de cosita lontan, con l'aiuto delle nostre nonne, un insegno delle ricette buone, legadato un passo profondo, tanti italiani de sto mondo, un regalo de questo bel fior, ricevesto con sincero amor, auguremo un benvenisto, lodemo la gloria del suo registro.
4: Che bravo, eh?
1: Sì.
4: Mettete cotoni alti.
1: De presenziar, de prestigiar, de sentir nel cuore la allegrezza di questo che lui ha tanto domandà e ha tanto fatto forza perché venisse a succedere questo momento di essere registrato italiano come lingua, riconoscimento e tutto quanto. Mi avvero benvenuti.
4: Sì, e anche fare registro qua che Onorio Tonial, lui di Nova Prata, di Amaragata, si è creato qua.
1: Essere compositore, radialista, le sta maestro del italiano. Infatti, un onore tanto grande, un valore tanto grande, che pesa tutto quel che lui ha fatto perché si è vincito questa battaglia di tornare all'italiano lingua. Mi è vero che sia così? Non altri radialisti, scrittori, compositori, suonatori, cantatori. Infatti, sia di una maniera o dell'altra, pesa, fa parte, somma, no? Per arrivare a questo punto.
4: Sì, se siamo due che siamo arrivati adesso,
1: pian! Capito. Mettiamo su la frottoletta del Fifo. La
4: frottoletta del Fifo. Che sei un nome qua, mi non parlo, Bartolo, detto ti che ti sei amico del Fifo, qua parla a te.
3: Ah sì, il titolo è Sobistituta.
4: Substituta
1: Maria,
4: ben,
1: ascoltiamo.
5: Beh, e questa è la gassucetesta in del primo giorno di scuola. Primo giorno di scuola, se va la sol che proprio per vedere la maestra, la professora, conoscere la turma, conoscere il direttore, una cosa che l'altra. Beh, primo giorno di scuola, tutti sentai dentro della sala, la maestra leva su in pie e l'ha detto. Beh, prima cosa di tutto, cada un dire il nome, fiol di chi che sei, cosa che fa la famiglia. Beh, tutti gattasesto su. Gacciamo un, se ga a presentare. Gacciamo un altro, se ga a presentare. Gacciamo un altro, ga leva su in pie. Venga, dito, me nome se fulano de tal. Me pupà, se dottor medico. Oh, la professoressa ha detto bel e sicuramente che si arriva la ora di Joãozinho. Ah, Joãozinho, è sempre dispettoso. Beh, la professoressa Gavardaga ha detto ti, leva su in pie. L'ulga leva su in pie, è andato là davanti a presentarsi e ha detto com'è che è il tuo nome? Professora, mio nome è Joãozinho. Oh, ben, ha detto Joãozinho, te che è un bel nome, te che è un bel nome. E tu pupà la ora di che? Alga ha detto, professora, mio pupà è bel che è morto. La professora è stata commossa. Ah, ha detto, allora scusemi, mi non sapeva mia. Perdonami. E tua mamma? Ah, Joãozinho, ha detto, mia mamma è viva, è ben viva, professora. Allora la professora che fa coraggio, ha detto, e tua mamma alla ora di che? Professora, a mia mamma alla ora di substituta. Ah, professora, ha detto, ma Joãozinho, demo, fammi un favore. Te si sbaglia. Mi me par che la tua mamma alla ora di prostituta. No, no, Joãozinho, ha detto, professora, mi te esplico. Substituta. Prostituta è la mia mamma. Prostituta è la mia zia. La mia mamma lava solo quando la zia può mi andare.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, bravo, così. Bravissimo. Dice che Bartoldetto conta foto.
3: È la voce mia?
4: Parecchio.
3: A Fifo.
4: Te conti uno a te. Bravo, Fifo. Ci avevo far cantare tutto il programma I Ciceroni.
3: Opa!
4: Di Veranopolis, quanti a Sara Gauscia canta il capo.
3: Certo che a mia mamma aveva un gal grande così.
4: E lo chiede avere
3: così. Aveva un fiolo, un canto, un ciceron così.
4: Tittasi.
6: Non ha niente a vedere.
4: Ciceroni vuol dire che gente che segue. Io, seguidori. Niente da vedere. Ciceroni, ma si vede Ciceroni.
3: Ah sì, mi pensavo che c'era Ciceroni.
4: Se mia Ciceroni.
3: La casa qua la mamma copia a gallina che fa il brodo. Ma c'era una briga.
4: Ah è? Perché?
3: Tutti volevano Ciceroni.
4: Adesso in brasileiro chiama di Sambica.
3: Sambica?
4: È
3: lo sacro.
4: Loro canta il capitano della compagnia e anche canti popolari italiani piemontesina.
6: Vanti, vai! Il capitano.

Casimí, quando che posso, se no quasi tutti i finali di settimana, ascolto sempre il programma Italiani nel Mondo, è il vero e autentico programma, eh? E piace che parla le cose di antigamente, mi guarda zitto.

0: Vede lá avanti, prezando sempre bom acabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair. Della radioattiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante belle sonate. Italiani nel Mondo, ecco, sitasi.
1: Che?
2: Ma si io devo andare? Devo andare alla finale.
1: Perché?
2: Perché mi va là.
1: Io c'ho mari boy.
2: Adesso si che epoca?
1: Epoca di arare.
2: Allora mi va là.
1: Vento arare.
2: C'ho parlato di arare. Con la foto.
1: De che? De arare? Beh, c'ho pai.
2: Allora posso adesso là?
1: Dai, vai allora, ma sì.
2: Ma allora c'ho una volta. A gira di star. Ti sei molto il cucco a Guapolè?
1: Sì. Ah, è?
2: Beh, sono stato in star là 12 anni quando c'era piccolo. Era quando sono nato là, dopo fini 12 anni stava.
1: E c'è di star Moisés là?
2: Ah, è?
1: Sì.
2: Maria,
1: non quelli che ha fatto le torre dei mandamenti là, no? Là è il monte sì, quello è il monte Sinai.
2: Ah, sì, Moisés, quello che ha fatto l'arca, vero?
1: Questo, no, quello è Noè. Ma così, qua vito un coglie fuori programma.
3: Deputato statuale Bartoldetto. Ma federalmente,
1: quello non è Bartoldetto. Non è da quel conto.
2: Allora, prossimo, una mamma che aveva una vacca.
1: Una vacca.
2: Una vacca? Che siamo un dea, caro da Dio. Oggi era la nostra salvazione, una vacca. Oggi era me la mamma, non così tanto madonetta.
1: Ma stiamo là in casa, una vacchina preta. Fuori del serio! Morte, sei contenta!
3: Gabriele nome che? Perché una volta chiede il nome va!
1: Tu?
2: Cicolata!
1: Cicolata!
3: Cicolata!
2: No, perché c'era né rossa, né gialla, né amarella, né l'arancia, c'era marroneta, capito? Baia, qualcosa così!
1: Color di cicolata!
2: Ancora che aveva una faccia scura, più scura ancora era!
1: Cicolata!
2: Cicolata! Cicolata! Nome cicolata! Mi nonna porita è morta, mi nonna!
1: La nonna si è morta!
2: Si anni becchi! Sì. E la si era partera!
1: La nonna partera!
2: Partera!
1: Tire a fiolo!
2: E sempre andiamo in volta con che a volta?
1: Cavallo!
2: E si è morto!
1: Morto cavallo!
2: Credo che se a volta là mi parla a vedere il pupà che piandea! E gatti a pa un becondo e una biscia cavallo!
1: Cavallo! Amore!
2: Morto. E sta lì, caro, stiume in bocca.
1: Pensa al
2: mal. Mal, caro. Mal, gionfo, la gamba gionfo. Allora morto cavallo, fatto che?
1: Mi costa vesto di un barto dentro che ci ha un becondo e una bisa ben là.
2: Ah sì, Amore di Dio. Sì, è stato
1: Dio
2: gionfo,
1: santissimo.
2: Allora ciò, fia che? Si capivano un caretin con la canghetta di solo una bestia, no?
1: Sì, la gaiota.
2: E allora ma non andava quando le donne guadagnavano i tussetei, che andava chi? Andava a nonna per aiutare.
1: Sì.
2: Ecco, e che dizia, nasce nato tussetei, scondive vatti che venga a cegogna a portare nato tussetei. Vostro fratelletto, Allora che ha dato sto boy che andava con la caretina a menare a nonna, che chiamava cegogna nome.
1: Bel nome.
2: E a lei insieme pintato. Vai pintato.
1: Vai cegogna.
2: Vai cegogna. Tira meno.
1: Su pintato.
2: Ciao, un giorno mi gabbiamo. Vi svezzo ormai, ciò, capimmi? 17, 18 anni, saisti dell'anno che sei da star.
1: Nel Monte Cucco? Andati a stare dove?
2: Su a Santa Catalina, no?
1: Opa!
2: Ah, sì, a Formosa.
1: Ma Bartoletto parlando in Formosa. Vieni fuori da dove che il nome Formosa di Catalina?
3: Bel nome, vero, Formosa.
1: Bel nome, sì.
2: Ma, sapè mia?
1: No,
3: neanche a me.
2: Mi ve spiego, com'è che si sa isto nome della città di Formosa, Santa Catarina?
1: Ben, ben.
3: Vai, allora.
1: Formosa.
2: Formosa. Da tirà Formosa de starcio. La luna su questi boi tutto.
1: Tutto.
2: Su un camion, no?
1: A quei boi e tutto?
2: Sta col ferai.
1: Col fatto che col ferai?
2: Balduino col ferai, col camion, mi gamme nasce.
1: Anche i boi?
2: Boi, caretta, tutto insieme al camion.
4: Beh. Quanti di me testo per arrivare?
2: Beh, da mattina? No! Per la giornata no!
4: Giornata andiamo!
2: Vieni qua a Santa Caterina!
4: Dove ho avuto qui?
2: Ne mia tanti anni, certo!
4: Ne
2: avevo un camionetto buono, non perché guidare che c'era! Ciao, Astor!

0: Ai questi boi tinton tan duvina.
1: Duvina.
0: Mica aveva 17 anni.
1: Sì, ma quanti anni l'avevi tu con sì?
2: Con l'essaista.
0: Ma con dito 12 anni in salto qua figa qua polemo di cuco, dopo siamo dai su.
1: Ma che tu mettesto 4 anni per andare a Formosa?
0: No, quando si era driva là con questi boi, era che aveva proprio 16-17 anni. Beh, che fatto la vita, no?
1: Sì.
0: Allora c'è un giorno là che ero banda de là. A che si era una tusa?
1: Banda di là di dove?
0: Da divisa, no? Da divisa. E si era una tusa vicina nostra e mia che volevamo bene. Mi si era quasi di innamorarla. E io magari se vede neanche, no?
1: Poveretta. Poveretta.
0: Allora c'ho questa star che mi voleva, come dire, farla sapere, no? E allora mi voleva parlare in portoghese, no? Per fare bonito.
1: In Cina?
0: Ora c'ho questi boi a rale, careta e tinto, tanto, si fia tutto a boi una volta, vero?
1: Guarda, sì.
0: Credemi, in consciencia, una mattina leva su, è pintato.
1: Pintato l'aspetto, per andare a lavorare.
0: No, morto, che t'ha morto.
1: E il boi? Ah, ma sei
0: che t'ha morto dentro, t'ha grippi a piccare su qua cadena, tutto. A panciona grande cosita, su me un tambor. Tu cante l'ago, mi ha fatto vada un chete stomaco, se vengono anche vada.
1: Insomma.
0: E lei si era bene, giuntassa di boi. E sta sotto in cigogna.
1: Ma far che con un boi sol?
0: Ma, buon Lula, c'è a far che? Cuparsi, no?
1: No.
0: C'è poi piatto che sotto la vacca.
1: A cicolata?
0: A cicolata.
1: Tirare insieme con cigogna.
0: Con cigogna. Vai in cicolata, vai in cigogna.
1: Non sei stata buona accompagnare il boi?
0: Ma, due o tre dico soffrì un poco, ma dopo fu in bora, era mancia. Ah, sì, caro. C'è loro di bora là su da riva, dalle costone di villa da Tosa,
1: sì. Che
0: innamorata, magari è la sapeva mia, no?
1: Sapeva mia? Vabbè.
0: Dico, pensa in cui che fa sapere che vuoi bene. In cui?
1: Del din. Fatto curare, stufare il petto, andato là a parlare con a Tosa. No?
0: Ora ciò sono là, vai qua, vai là, e la sapea.
1: Sapea?
0: E la sapea banda di là, no?
1: Qua sapa? No, qua manera.
0: E passeati, qua manera. E mi l'ha lasciato che ho fatto coraio.
1: Opa, andato là a parlare qualcosa.
0: No!
1: No!
0: Cosa così?
1: Come lo sa?
0: Fatto senti come dire apposta.
1: Ah!
0: Ora ciò, vai cicolata, vieni cicogna. Che di appedina moda vicina, ma tengo vergogna.
1: Ciò te vedi?
0: Garimaggio!
1: Strategia!
0: Cioè quando col cantone dell'occhio così tavardo e la gatta tipo tirare il bocchetto di rete. Oia!
1: Oia! E oggi!
0: Che si infiamma!
1: No, ma così!
0: Dale la chianta a me! A me domanda i boi in prestito per fare un regote, so, per desviare l'acqua del miglietto al tempo così. E la sapeva, la bala che aveva una forza. Mi dà che i boi e ho detto sì, posso parare, tipo fare un favore, era un piacere per me.
1: Opa, amore.
0: Dà che i boi mi va via da fontanella, bevi acqua, senti me tutti, intanto dai, aspetta che fai il sol, con l'acqua fai il buso. No.
1: Mi sembra andare tisquati, ne? Vesto marostica? No, ma tu sì.
2: Ma che tempi là?
1: Che tempi là? Sei fede, Dio. Assieme a me, no? Vai, allora.
0: Ora c'ho sta tosa, va in qua in acqua i boi. Cada volta più fondo sto regua a me osa cosita, c'ho.
1: Opa.
0: Vai cicolata, vieni cegogna. Pa me pedina, amore, vai là in casa, non precisa te vergogna.
2: Oia là.
1: Opa.
2: Se ga in fiamma, no. Me schiaccia.
1: E allora, va.
0: Io fia da mamma con cavalca fego, questo quasi che da un osi un salto da un 4 metri di altezza.
1: Immaginarsi.
0: Ciao, ciao, mi chiama, vai, na, fai pochette ride, ciappa i bolli in qualche tempo, là, se che mi hanno vergogna, neanche non si guarda io.
1: Neanche deve guardarsi se che mi hanno vergogna.
0: Ciao, mi chiama i bolli e vai, come ho fatto me lo leggo con grità.
1: Ho fatto detto?
0: Vai, cegogna, vai, cicolata. Per lo quanto ti chiedo bene, você vai ser minha namorada.
1: Se gai fiammal!
2: Se gai fiammal, mestierno!
1: Se gavevi, gavevi maritato, no?
0: E allora c'ho! Quando ho visto che andai a dove arriva, che andai a casa, ho detto adesso che muovo quel pa' conquistarla di una volta.
2: Voglia la, bicho vecchio!
0: Tu l'ho detto così!
1: Buon Ruande Marco!
0: Vai, cicolata! Vai, cigogna!
1: Opa.
0: Sono contento che mi ho catamorosa!
1: Opa!
0: E la gadato nata di destino.
1: Nata di destino.
0: Dopo che ho detto così, via te l'ultimo lego, quando casella quasi drino di vaso, che si tia ben gonza forte allora. Ben cicolata! Vai cegogna! Ela è simpatica, bonita e formosa.
1: Ui, ela! Ora che ha desmaiato, Terria.
0: No!
1: No!
0: Allora, ti sei perché che ha messo il nome? Sta mettendo il nome di formosa?
1: Perché?
0: Per vedere che l'estro lì? Te mi hai domandato, no?
1: Sì!
0: Com'è che sta mettendo il nome di formosa? Il posto si muda di sta?
1: Butto,
0: per vedere che di lì?
1: Demo, Bartolo!
0: Sono maritato con sta tosa lì.
1: Fingi di coi?
0: Fingi di coi.
1: Caro, chi te conosce?
3: Adesso se conosce
1: ben ci fai no altri, ah?
3: De qualche maniera un saluto a quei de Formosa che ascoltano il nostro programma. Se l'è vera questa de Bartoldetto, mi non so,
1: quelli de Bartoldetto, chi che non conosce, ah? Frottole, frottole.
3: Sonà del nostro programma.
1: Due persone avete detto il programma, giovanin de 21 anni.
0: Quando che mi comandità con Formosa, beh, tu sei là, no?
1: Lì non suonare.
0: Ah.
1: E poi voglio dire che il gruppo di Belonesi te ha fatto a tica a suonare.
0: Passa meglio.
1: E anche andando per incontrare gruppo musicale Ecco di Venezia.

0: Così si torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Coppala, parliamo de incontro dei diffusori del Talian 15 e 16 di novembre a Marau. Informazione con FIFO, che è Cassiano Tomasi. Che telefono è là?
2: 54 99 64 40 36. 99 64 40 36 è il telefono del FIFO.
0: Allora, chi che può partecipare? Radialiste, scrittori, compositori, suonatori, mi è vero? Quei che ha piacere, che piace e che ha involvimento con la cultura italiana. Qualquer persona, mi è vero che sei così? Persone de governo municipale, statuale, qualquer persona può partecipare. Allora, solo entrare in contatto con FIFO, un'altra volta, 54 99 64 40 36.
2: 99 64 40 36.
0: Va bene, e anche che abbiamo, che benvenuti, che abbiamo un seminario, vero, del 17 a 20 di novembre a Foz do Iguaçu.
2: Bom, 17 a 20 l'ora di novembre, seminario sulla la programmazione culturale della lingua italiana, che è la certificazione della lingua come patrimonio culturale immateriale, lingua di referenza culturale brasileira, pal IFAM. La informazione di questo viene da due, dei consiglieri del Colegiado Setoriale de Patrimonio Immateriale do Conselho Nacional de Política Cultural, capito il discorso?
0: Sì.
2: I rappresentanti della Nedì Teresinha Locatelli e il maestro Aliduino Zanella.
0: Ecco,
2: capito il discorso? In tale opportunità, allora sarà fatta la presentazione culturale e artistica, e anche volemo ricordare che in cui abbiamo intorno di 140 paesi inventariai.
0: Municipi, come municipi, dire, no? No? Per gente capire. Ecco.
2: Chiarendo in questi municipi è stata inventariata la lingua e va a essere ufficializzata, no? Come seconda lingua ufficiale di questo paese, di questo municipio.
0: Anche se è importante frisare qua che un'altra lingua che va a essere conosciuta è una lingua indigena, capito? Allora il nostro italiano è la seconda lingua più parlata del Brasile,
2: capio?
0: Capio? Per quella che noi altri avevamo il diritto di tornarsi una lingua riconosciuta, co-ufficiale del Brasile, va bene?
2: Va bene.
0: L'ora 17 a 20 di novembre a Foz do Iguaçu e noi ci saremo là sicuramente, va bene? Adesso è ora di...
2: Sono aderito al programma coral Santa Felicità de Curitiba, canta Chulpaion, e pertile, Brasile, Brasile.

0: Você está em sintonia com a Rádio Comunitária Ativa FM.
1: Pela Rádio Ativa FM de Nova Prata. Programa Italiani nel Mondo. Proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante belle suonate. Italiani nel Mondo.
2: È ora di conferire a ora. 87,9.
3: 8 horas e 3 minutos.
4: Estofaria De Carli. Reformas de estofados residenciais e automotivos. Forração de sofás e cadeiras. Confecção de capas para cabines e elevador. Cabeceiras e camas. Colchonetes, almofadas e consertos em geral. Trabalho com a máxima qualidade, pontualidade, arte e carinho. Estofaria De Carli. Aqui nós prolongamos a vida útil e renovamos lembranças vinculadas. Agora em novo endereço: Rua Adolfo Cherry, número 42, em frente à Pochófila. Fones: 3242-3066. 69 e o Whats 9 99 24 52 59.
1: Estofaria De Carli, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, capi di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
5: Os negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo! Anuncie aqui, ligue
6: 3242-1332
5: e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí, como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM, fone
6: 3242-1332
5: e verifique nossos preços promocionais.
7: Estimados irmãos e irmãs, está chegando mais uma vez até você a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Francescato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz, o bem, da parte de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão, pela ação e força do Espírito Santo, esteja com todos vós. A liturgia deste primeiro fim de semana do mês de outubro, mês missionário, nos convida a refletirmos sobre a imagem da vinha, que representa Israel, o povo eleito, precursor da igreja, o novo povo de Deus, que deve produzir frutos para Deus. A palavra de Deus nos apresenta algo muito importante. Muito importante, que é essa imagem da vinha. Jesus retoma e desenvolve o poema da vinha. Um senhor planta uma vinha com todo o cuidado e tecnologia necessária e a confia a uns vinhateiros, conhecedores da profissão. Chega o tempo da vindima, manda mensageiros para buscar a colheita e vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. Chegam a matá-lo. A vinha não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. A parábola é uma releitura da história da salvação. Ilustra a recusa de Israel ao projeto de salvação da parte de Deus. A vinha é o povo de Deus, Israel. O dono é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros são os líderes do povo judeu. Os enviados são os profetas. O próprio Cristo, o filho morto fora da vinha. O resultado? A vinha será retirada e confiada a outros trabalhadores, que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolhem ou acolham o filho enviado. A reação do povo: tentam prender Jesus, pois percebem que a parábola se refere a eles. Deus nunca desiste de sua obra de amor e salvação. Uma verdade consoladora, mas também um alerta. Diante do fracasso com alguns, Deus não desiste. Ele recomeça com outros. Será que Deus está satisfeito dos frutos que estamos produzindo? A campanha missionária deste ano 2026 celebra o centenário, o Dia Mundial das Missões. Este jubileu recorda a beleza e a urgência da missão, confiada por Cristo a toda a Igreja. Inspirada pelo tema Um em Cristo, Unidos na Missão, e iluminada pelo lema bíblico Para que o mundo creia. Esta campanha missionária 26 convida as comunidades a fortalecerem a comunhão e assumirem juntas o compromisso de testemunhar o Evangelho, formando uma grande rede viva de fé, esperança e solidariedade. Desejo a todos que estão nos acompanhando por esta emissora de rádio que todos possam viver com alegria, com intensidade, a missão que Deus nos confiou. Cada um de nós tem uma missão para desenvolver, para realizar. E que a nossa missão seja sempre conduzida, guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Jesus e renovada constantemente pela ação do Espírito Santo de Deus. Desejo a todos um feliz e abençoado mês missionário, um feliz e abençoado fim de semana e até o nosso próximo encontro.
6: 87,9.
1: Que beleza, que maravilha, ritorna al programa
8: Italiani nel mondo.
1: Proprio così, andiamo ai nostri proverbi dentro il programma Italiani nel mondo.
9: Giuntami qua, Bartoldetto.
10: Ah, sì, mio amico.
9: È il primo, alla tola non se...
10: Scolesa.
9: Beh, a fatica che non sei
10: scolesa. Ancora ben, eh?
9: Ancora ben, ma non sei così.
10: Una volta che ho scolesato in tola, a goccia appena sbacchettata della nonna, e poi può lavare ancora la cicatrice
9: ancora?
10: Qua. Ancora la cicatrice qua.
9: Madonna, ma te gattaia!
10: Gattaia che ha fatto un
9: po'. Ma devo fare la bacchetta del
10: cielo. Ma era una stroppa te appunta così da gattaia qua da manco.
9: Porretto.
10: Ma te ho piantato un racchetton che ho trovato da casa qua.
9: Tu che te che ci appai
10: sta bacchettata. No?
9: Ma non sei così, no.
10: Nulla.
9: Alla tola
10: non se
9: vien vecchi.
11: L'è un posto, l'è un momento di allegrezza, l'è un momento di fede anche di catarsi con la famiglia e anche di celebrare il mangiare, il bevere, l'allegrezza, il momento con la famiglia. Allora, come l'è un momento di piacere, non se vien vecchi.
9: Mi è vera?
11: Chi non ha fame?
10: Che vergogna!
11: No!
10: Ma mi quando mi dizia mangia, ma tu detto mangia? Mi dizia no, ho appena mangiato, mi non ho fame. Perché che avevo vergogna?
9: Vergogna. No.
11: Ma ha sentito quel che Bartoldetto dice, no? Ma non è così.
9: Non è così. Ascolta bene. Chi non ha fame?
10: Non è che verme.
11: No, ma tu sì, eh?
9: Bartoldetto.
11: Non è così, no?
9: Temo, eh?
10: Ma no, allora chi che non ha fame da che?
9: Chi non ha fame? O le malà? Orga magna!
10: Ah buon, quella si aveva anche a me!
11: Sì, magari, Vanti, Nanto!
9: Vanti! Quando il gal canta fuori di ora?
10: Te par che sia tardi e le ancora buon'ora!
9: Tipo ora di levar su!
11: Ah sì, ma sento cosa che ha fatto veramente ti sia filò là pa' me da notte così, tanto ti si fuori dell'ora? Canta il gal! Maria Santissima, i gai becchi di chi canta! Perché canta fuori di ora, no?
9: Sì. Vanti! Ma non sei mia cosita,
11: no!
9: No!
11: Ascolta se che era così?
9: No, andiamo,
10: Mi hai indovinato?
9: Meno ancora.
10: Beh, eccolo.
9: Quando il gal canta fuori di ora, domani non è più il tempo di sta ora.
10: Non la sarà che ora?
9: O piove o fa qualche virazione di tempo, no?
10: Beh, ecco, la luna si straporta.
9: Itali. Qua, la botte è piena.
10: Che se chiave l'economia.
9: No!
11: Sì, perché quando la botte è piena è pura allegria, no?
9: No, Bartoldetto, un'altra, ascolta bene. La botte è piena.
10: Para via i pensieri.
9: No. Nianca te si sbaglia.
10: Ma mai ancora.
9: Se sei piena, nessuno ha dato la snisata ancora.
10: Ma si guai è vera. Non la devo snisare, no?
9: Beh, fatica. Ma non sei mia così.
10: No.
9: La botte è piena. Non fare humor, pio? Certo qualcosa che vuol dire questo, Marostica?
11: Come a pança?
9: No, zé a testa de persone. Il cervello, la intelligenza o la sabedoria, capio? Quanto più voda a botte, più barullo fa.
11: Ci conosco.
9: E come a careta, voda. Nantro Bartolo, chi se sta a batterà con l'acqua del pozzo?
10: Non muore col cor grosso.
11: Non muore no. Col cor grosso.
9: Che lo che ne vede?
10: No, perché acqua si tranquilla e non dà problema di cor.
9: Ah, eh?
10: De coraggio, no?
9: Sì.
10: No, non dà problema.
9: No, signor.
10: Non c'è
9: niente. No. Proviamo un'altra volta.
10: Vediamo.
9: Chi se sta a batterà con l'acqua del pozzo?
10: Beve sol di bianco e rosso. E non beve acqua.
9: Ma Marostica, dici tu che?
11: Ma vai a far cosa con quella
9: acqua? Non dà mia di capire, eh? Non sei mia così, Bartolo. Ascolta bene, ascolta. Ti tasi adesso,
10: tasi.
9: Che mi parlo. Quando
10: mi
9: parlo. Che mi parlo, tasi.
10: Tanto no? Ti parli e mi parlo, no, mi ascolto.
9: Tasi, chi se sta a battere d'acqua l'acqua del pozzo espulsa sempre del freschino.
10: Ah, va?
9: Ma
10: via, sciamo.
9: Pio discorso.
10: Pio.
9: Acqua ferma, no? Un altro, cosa perdi i primi frutti?
10: Se mai a foglie della multi.
9: Che foglie di rabuti, che?
11: Non sei così.
9: Non si tigete mai foglie di rabuti.
11: Vanti, allora.
9: Cosa perdi i primi frutti?
10: Sta senza malostica e anche benvenuti.
9: Sta senza tutti, no?
11: Tutti sta senza.
9: Ma non sei mia così, ma quasi, ciò.
10: Ma va?
9: Quasi.
10: Allora, come c'è questa storia lì? Ioi.
9: Cosa perdi i primi frutti?
10: Ah.
9: Chi si è persi tutti?
10: Ah, va?
9: Nessun mai a niente. Neanche benvenuti, neanche Marosa, neanche a Bartondetto.
10: Stavolta c'è Cabrina che ci ha portato i frutti.
9: Ci vai persi.
10: Amore da Dio.
9: Quei buonorini gli è andati tutti. L'altro, per finire, Bartolo, vediamo se questo qua ti si bonde dei denti.
10: Ah, siete a me.
9: I dolori se come i soldi.
10: I va e i vien.
9: No. A quel chi sei malai, sì.
11: E non mi è così,
9: no.
11: Ma guarda che ha tutto a vedere.
9: No, che se ma...
11: Il dolore va bene, i soldi vai bene.
9: Vai, vieni.
10: Ma mi indovina?
9: No.
10: Ah, è? Ah, è?
9: No, signor.
10: Ah, è?
9: Il proverbio giusto se mi è così.
10: Ma, signor, bene.
9: Non sta a inventare su, vuole toccare il proverbio delle persone
10: adesso
9: che scrivono.
10: Adesso domino.
9: Adesso, guarda.
10: Vai.
9: I dolori se come i soldi.
10: I te ha assamato.
9: Quasi, ma lì in volta.
10: Gnanca.
9: Adesso tasi che mi finisce il proverbio.
10: Finissimo, pronto, potasio.
9: I dolori se come i soldi.
10: Quanto ne più pensieri.
11: Sarà che gnanca stavolta non ha indovinato?
9: No, signor.
10: Ah,
9: no, no.
10: Ah,
9: no,
10: gnanca se voglia. Allora mi parlo più.
9: Allora mi finisce il proverbio.
10: Allora finisce.
9: Sì, no, qua viene notte. I dolori se come i soldi, Bartoletto. Chi che li ha, si tiene. Capito il discorso?
10: Capito, proprio così,
9: Se ti gaito mal, ti te tenete. Se ti gaito soldi, tenete.
10: Ecco,
9: no?
11: Vabbè,
9: Cita.
11: Ma mi direi che adesso se ora c'è Marsonade,
9: Fora sonadete l'ora, par Bartoldetto questa qua. Raul Casadei canta Mi cerco l'amorosa.
10: Ah, va un'altra. Vale, paiamo.
9: E anche a Valvor Marasca, go spaccato ti ossi.
10: No, che te sei svenio.
9: No, ti, il Marasca no.
10: Ah, buon pensiero a Timi, eh.

Así mi, quando che posso, se no quasi tutte i finali di settimana, ascolto sempre il programma Italiani nel Mondo, che è il vero e autentico programma, eh? E piace che parla le cose di antigamente, mi guarda zì.

0: così, tassi un poco di tutto dentro al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Ecco,
2: pio discorso.
0: Devo ascoltare, vai.
2: A ciao, affrontala se chiama addio puppa. Devo ascoltare.
3: Questa storia che è successo quando che era un uomo dovevo passare proprio mal. Zera te la ultima, te la ultima. Il gaccia ha tre fiori che l'urgina aveva, il più doveno, quel dei medo e quel più vecchio, sicuramente. Gaccia mai tosi là, da banda de letto, che ha detto tosi. Gavemo un porco che dà un 180 kg là del stalotto, del cichero. Beh, mi son drio sentir finir le mie forze. Allora quando crepo, quando moro mi, feme il velorio, feme l'intero. Dopo quando passa una settimana, copè che il porco là, medo picchello in cantina per valtri maiar. Me donde fora ta città, vendelo pa andar pregar messa per mi, che l'ora mi stau ben dopo de morto. Sì, sì, pupà, non sta a preoccuparti. Morre sto vecchio. Ga fatto il velorio, ga fatto l'intero. Se ga passata una settimana, e andati a messa del settimo giorno. E l'uni, il più vecchio, il se ga ricordà. Ciò, fradei, vi ricordè mia che il pupà ga detto che dopo che il crepesse, zera par copare il porco. Medo magnemo, medo vendemo per mandare di messa. Sì, sì, occupiamo allora. Si ga riunì, ga copà sto porco, i ga piccadò in cantina. Beh, i ga vea bel che magna medo de sto porco, e medo s'era picca là per andare a vendere. E il pi doveno, pi furbo de tutti, il ga c'ha mai so fradei là. Fradei, vieni qua che vuoi parlare con Valtri. Vendemo niente. No, ma il pupà ha detto che medo l'era per vendere, per mandare di messa, che l'ora lui sta bene. No, no, no, ma niente che quel medo porco lì. Guarda, mi vi dico giusto a verità. Il pai, guarda, se lette il paradiso, lui sta bene. Se lette il cielo, non corre mia a pregare. Se lette il purgatorio, assa che stai là un tocco per pagare quel che mi ha fatto noi altri. E se lette l'inferno, ve lo dico giusto a Valtri, neanche tutti i porchi da perdigono tira fuori.
2: Carità, Dio!
0: Addio, pupà!
2: Neanche con tutti i porchi del Brasile!
0: No, no, nessun pitien,
2: Nessun pitien!
0: E suonate!
2: Due belle suonate, beh, che appunto, qua dentro il programma, canta, gruppo I Girasoli, Reginella Campagnola!
0: Bellissima,
2: E anche Dionisio Bertoldi, La Sbertoldada!
0: Ah, va!

sì, per quella sì, e a colpi anche a me viene in mente, e quando che si andava alle feste, che i piveci mi pupavano, no? Quanto tempo, e cantava qui il giornale che si ascolta del programma italiani nel mondo di Ancoi. Ah, sì,

a bisdre alla voltada, ma per far una sbertoldada ancora godata una pedalata e mi lascio il tenuto a dritta. Go crepavia una caviccia e go sbrega fuori i cioldi, col quel Beppi il meladitta che sbara su per una slitta sol polesse e Rambertoldi. Altro di una voltata la mavegnu da Forgrossa era vinti scolari.

0: Gráfica Monarca.
1: Postos Rosinhol.
2: Daniel Soluções em Energia e Segurança.
3: Eleições é pela Ativa FM.
4: Estofaria de carne, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
5: Tocando só as melhores pra você.
4: E bem, ecco, cosita si torna, ritorna il programma
6: Italiani nel Mondo!
4: Ma invitato dentro il nostro programma Italiani nel Mondo di Ancoi, il prete Gentile, che era di parlare non altri prima che le sta sleva per una famiglia e che era una donna che era tanto cattolica, che pregava tanto, che piaceva delle orazioni e che lui ha imparato insieme con questa donna. Com'è che se la si chiama prete?
7: È come lo stiga, prima di che sia un piacere grande essere qua. Un'altra volta ringraziare per l'opportunità.
4: Va bene, e allora com'è che si chiama questa parola?
7: Si chiama Angelina Simeoni Moretto.
4: Moretto, cioè Simeoni, cognomi tanto conoscesti qua nella nostra regione. Ma allora adesso pin pianeto feme lì le orazioni che avevi imparami, è vero prete? Che allora la nostra gente, il nonno e la nonna, il papà e la mamma chiese casa e potrei ascoltare il prete. Deve farsi veramente di queste orazioni,
7: E allora che fa una orazione per cada momento della vita. Quando che la sentia suonare de morto, che suonava le campane, era la scomisia di Ave Maria Santa, gli angeli la canta, il Signore l'adora, benedetta quell'anima che passa su quell'ora. Il giorno che si è morto la regina, tutti devo fare questa orazione, perché ancora era ella che passava su quell'ora. Adesso un'altra orazione che aveva imparato da sua mamma, sul te. Santa Maria in Biancarello, cosa che visto questo stello, una fassa e un panesello, va in fassare Gesù bello, Gesù bello, Gesù d'amore, va in fassare nostro Signore camminava, la Madonna si sentava, sulla passava la finestra, con tre corone in testa, la più bella la si è caduta, la Madonna la sentua, la si è andata dell'orto per spiccare la foglia, per farge una doia al nostro Signore. E se anche del venere santo la pregava l'orazione che si chiama Ave Maria del Gloriamento, spartita la sera santa, per andare in movimento, movimento me, movimento te, questa della croce che in Dio imbranchè, figlia del cuore e anche del corpo, questa della croce che in Dio ha condato morto. Fu Madonna e Santa Madre Maria, e vostro cuore le sue in grandolia. Chi dirà sta santa e benedetta Ave Maria? 69 volte in chiesa sacrata, de noci nudi, candela infissata. Che a grazia che domanderà, il Signore la concederà.
4: Ben, ringraziamo il prete Gentile per la sua parte con il nostro programma. Credo che la nonna e il nonno che hai piacesto perché ricorda quelle preghiere di una volta proprio, no? Lode al Signore! Che fetto, fioretto, disea la tosetta all'aria che sfreda, al sole che scalda?
0: Che fetto di letto, al scuro, al saren, amore mio ben, e il fiore in sorriso, calore nel viso, mi son il cantore di nostro signore, de di, fantolina, a sera o mattina o verso mesdì, con vita e calore, profumi d'amore, mi alzo la ose al sole che slusa, de notte alle stelle e luna splendente. Lo dico anche a te e a tutta la gente, amate, Savio, il vostro è mio Dio. E mi, piccinina, con ti posso dire, ti amo bambino, ti amo Gesù. Ma sì, che podemo cantarlo lassù, a casa, o in chiesa, nei campi, nei monti, e fiori, e bambina, e osei, e bestiole, con feste campane, cantea tutti insieme un canto di lode. Nel cielo si bello, con stelle di oro, gli angeli in coro, i gari spondesto, cantando al Cristo, cantando vittoria, cantandosi ben, sia gloria nei secoli. Amen.
8: Così sia.
0: Bellissimo, vero?
8: Bello.
0: Lode al Signore. Beh, beh, basta. Adesso andiamo a chiamare Sonade al nostro programma.
8: Beh, bene, Sonadette, questa qua, sede, i fratelli Casagrande, ma è stata fatta per i fratelli
0: Zadinello.
8: Zadinello, qua vicini nostri, che ha fatto una sonata che si chiama Il Governo e il Colono.
0: Proprio questo fine settimana, no?
8: Che c'è l'elezione, no?
0: È così.
8: Ora senti ben che la sonata qua avanti a andare a votare.
0: Avanti.
8: Ecco. E anche Raul Casadei canta Ciao, ciao, ciao.

0: ecco, sì, tassi dopo dei personale, torna, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo!
0: Somense nel mondo della luna. C'è appena appena.
2: Del mondo della luna,
0: ciò. Non sia luna che favorece il buttar dei somense. E sì, la luminosità che va dentro te a terra. Guarda ti, la luminosità lunar che va dentro profondamente in te a terra, che fa con che i butti vengano più svelti. Capio? La germinazione, no, dei somense. Fai buttare somensete. Guarda che interessante, no? Allora il nono e nona chi si casa, quelli che piace andare dall'orto, no? Recomendazione: luna crescente, luna piena, luna minguante, luna nuova. Par le somense. Attenzione, c'è appena appena. C'è appena la canetta e il papel per mettere su questo qua che è importante dentro il nostro programma. C'è appena la canetta, c'è appena appena. Luna crescente. Par produzione meglio delle foglie, sia radici, salata, persemolo e dell'avanti, no? Che ha foglie, dopo che si può dopo mangiare foglie è meglio piantarte a luna crescente, capio? Adesso luna piena, produzione di teste come capussi e altre cose che fa a testa come coveflor. Venga, avete capito allora, no? Ecco, luna piena allora cose che fa la testa. La minguante, produzione di radise, allora le carotole, le segole, patate, chi lavori lì?
3: La giocca!
0: Ecco, te a luna minguante. Capio? Bellezza! Te a luna nuova che fai fiori? Cucumeri, pomidori, sucche, chi lavori lì che fa fiori, vanti di fare il frutto, vanti di fare il frutto, capio? Luna nuova allora che floresce, che fa il fiore. Ecco!
2: Ecco, bellezza, se curiosità dentro il programma Italiani nel mondo, no?
0: Ascolta un'altra curiosità, come compare formiche? Ascolta bene, 500 etti di scorse di naranzio, se no di bergamote, masenarle bente a macchina di masenar carne, quella là di far salami, manuala. Ecco, 1 chilo di farina di formento, se no farina di mangioca. Capio? 100 etti di sulfato di cobre, verdarame, va bene? Misturar tutto bene, non toccar con le mani, perché sennò che c'è il sudore delle mani. Ecco, dopo misturar tutto pulito, masenar un'altra volta e assar che si secche bene. Dopo che è ben secco, sparamarlo alla sera, ecco, dove che si catta che sia le formiche, no? Ascolta bene adesso cosa che viene fuori. E il sulfato, ossia il verdarame, e il coppa e il fungo che le formiche le criano il formighero che l'è il suo magnar. Allora è il sulfato il gatto che l'obiettivo lì di copar e il magnar su dell'ore. Allora l'ore automaticamente le muore della fame.
2: E tu mai sfrugnare Antoniaro che è anche un mestierone.
0: Gnocchi tutto bianchi.
2: Quella è il magnar del formiglio.
0: Va bene, va bene. Adesso chiamiamo Fifo che viene a contare un'altra barzelletta.
2: Opa, un'altra barzelletta si chiama i cavei lunghi.
0: Cavei lunghi, devo ascoltare, avanti Fifo, vai.
4: La storia che si passa adesso è una città distante, se mi ha da rente di qua, no? Era un pastor, e aveva un toso, che ne aveva 17 anni e mezzo. Recini te le recce, cavei lunghi, e braghe col cavalotto mezzo lunghetto, piende disegni su pal braccio, e vai. Beh, un giorno sei andato a parlare con suo pupà. Gaito pupà, di no 17 anni e mezzo. De qua 6 mesi che fa un disdotto. Tutti i miei amici ga un auto. E mi, ah, suo pupà ha detto loro, senta qua che parliamo mia tia adesso, 8 a 8. Tutti i tuoi amici ga auto, ma loro giuta. Loro femmo il seguente, mi te dao a cartera del motorista e anche un auto quando te fai 18 anni. Ma bisogna che prima te passi del vestibular. Te vien giutar mette l'accesa e terzo, tagliar d'occhi che avevi lì, perché fammi un favore. Cavar d'occhi recini, loro si gaito. Oh, poi ciò, il toso se ga interessa. A domenica andiamo là a giutare in te l'accesa, ga fatto il vestibular. Larga passata, sei andato da università, ha tirato i recini, ma i cavei ancora lunghi. Boh, giorno che ha fatto 18 anni, che ha domandato al suo pupà. Ciò che ha detto pupà, ti ricordi mie che avevamo fatto un negozio, mi ti? Sì, il vecchio che ha detto, sì che mi ricordo. Oh, che negozio, ti te ricordi? Sì che ha detto, anche a me mi ricordo. Se mi tira i recini, studia di passarti il vestibular, andai a aiutarti in chiesa, te mi dai a cartera e anche l'auto. Il vecchio che ha detto, ma te che mi ha tagliato i cavei, non ti ricordi che mi ha detto che bisogna anche tagliare i cavei? Il toso che ha detto, ma pupà, fammi un favore, José il gavei cavei longhi, Gesù Cristo il gavei cavei longhi, sì il vecchio che ha detto, ma in dea pie...
0: va a pie al Catino.
2: A pie al Catino.
0: Se lo riga via cavei lunghi de a pie.
2: De a pie a Gesù Cristo, no?
0: Finimo programma. Ringraziamo i nostri ascoltatori, il nonno, la nonna, tutti quanti che mi ascoltano. E noi tutte le settimane saremo qua in questa emissora di radio portando avanti la nostra cultura con belle sonadette, con belle storie dell'avanti. Volevo mandare un strucconasso alla Odette Araldi e a tutti della Segretaria di Educazione e Cultura del paese del Relvado, ed anche siamo là che abbiamo la radio con il nostro programma. Un saluto a quei del ristorante Amigos Lanches che come è là, come è tanto bene, e mi ha attendesto tanto bene al Sione Taufer e tutta quanta sua equipe, va bene? E anche che mandiamo un saluto a quei della radio Integração, che è de Restinga Seca, a Wilson Carlos Tirolini, che se venisto qua a Guaporé insieme agli amici qua della Radio Liberal, nostri collega Marti Passà, che sta fatto un disnare, una confraternizzazione fra collega, mi è vero benvenuti.
2: Anche un saluto a sua donna, la donna diva Anna Tirolini, no? Che era insieme, un strucco a tutta quanta equipe della radio, che era là gente buonissima, che avevano fatto una sciacola e un incontro di radio che era di più di 15 emissore, no? E questa è una integrale. Ecco,
0: allora, a Wilson, ciao, se tu ti aspettar che per menare un spettacolo nostro a Restinga Seca, allora un strucco naso a tutti quanti anche che ascolta la radio Integrazione AM della quarta colonia, ma vera, vai!
1: Bensonare,
2: Paferì! Ciao Bartoletto, ciao Marossi, con ciao
1: Bensonare,
2: saluto e benvenuti!